0: se le porta fuori, ti faccio chiudere le carte, se le porta.
1: Spiegge.